0: pubblicato dovrebbe essere contenuto entro qui.
1: Guardi, vedo qui che abbiamo anche 4 giorni. Vede una serie di cose che interessa. E nonostante 4 giorni, che invece vuole andare. E partire per 7:30
0: da Roma.
1: In questo prezzo.